Bedroom Alice. Che aspetta mazzi il mondo di tesionze, che sta al bacchi tutto qua per riacchè, che corre aspetto.